entra in questo amore buio pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo.

0: Il prestigiatore, forse ti amerei di più, o in due ti taglierei.
1: Come fa l'illusionista che poi rimette tutto a posto?
0: Meglio non rischiare,
2: non scherzare.
1: Così il bambino apriva il suo giocattolo, un po' curioso.